dicono di essere è strada. E che allora tempo e che sombra si brio, e che io mi sbagavo, o che altro si riono.